0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Fantastica, 100 dischi per le

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao, sono il 3 e questa è Radio Fantastica.
3: Radio Fantastica. 100 dischi, 100 hits.

0: no e ridi. 100 dischi, 100 hits. Radio
1: Fantastica. Ciao, sono Irene Grandi e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica! Le 100 canzoni più gettonate.
3: Come l'accendi, ti piace? È fantastica!

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao a tutti, sono Leo Gasman e questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
3: Fantastica, come l'accendi, ti piace.

0: Ciao, sono Maninni e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 3 e 58 minuti.
2: Fantastica. 100 dischi per l'estate.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Radio Fantastica, Radio Fantastica. Ogni giorno,
3: la parte migliore della musica.

0: più.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo

0: Paolo.
1: Ciao, sono Matteo Paolillo e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace.
2: Fantastica!
3: Time. Sono le 5 in punto.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate. Fantastica, il meglio in 100 canzoni.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao, sono Michele Bravi e questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
3: Un'estate in 100 canzoni,

0: Ciao, sono Alberto Urso e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
1: Fantastica.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate.

0: Data finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
1: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
2: Fantastica.

0: anche la prossima è la tua canzone preferita.
1: All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni su Fantastica. All Stars, i più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di Cranberries. The Cranberries è il nome di un gruppo rock irlandese formato nel 1989 da Noel e Mike Hogan, due fratelli di Limerick, assieme al batterista Fergal Patrick Lowers e il cantante Niall Quinn. Il quartetto, all'inizio, decide di chiamarsi The Cranberries OS, un gioco di parole che fa il verso alla cranberry sauce. Nel 1990, Niall Quinn decide di lasciare il gruppo, ma prima di andarsene presenta ai compagni una sua amica, che può essere una buona sostituta, Dolores O'Riordan. All'audizione, la giovane cantante mostra il suo talento e riesce ad entrare nel gruppo che, di lì a poco tempo, abbrevia il nome in The Cranberries. Per i quattro c'è da superare la solita trafila delle band emergenti, concerti in piccoli pub e demo tape da portare in giro in cerca di una casa discografica. La loro demo, Nothing Left at All, però vende talmente tanto a livello locale che l'etichetta discografica Island Records decide di metterli sotto contratto. Nonostante l'entusiasmo della band, il loro primo brano, Uncertain, pubblicato nell'omonimo EP del 1991, è un flop. E totalmente ignorato dal pubblico è anche il primo album Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We, che esce nel 1993 e contiene i singoli Dreams e Linger.

A far girare la fortuna a favore dei Cranberries nel 1993 è il tour americano come supporto dei Suede di Brit Anderson. Dreams Linger e l'album Everybody Else Is Doing It, So Why Can We raggiungono in pochi giorni la top 10 americana e di conseguenza vengono rivalutati anche dal pubblico del vecchio continente. Durante il tour negli Stati Uniti, Dolores O'Riordan e soci compongono i brani del secondo album della band, No Need to Argue, del 1994. L'album, trainato dall'hit Zombie,

La canzone più famosa del gruppo diventa un successo mondiale e vende 16 milioni di copie. Zombie, canzone che affronta il tema del conflitto religioso in Irlanda del Nord, vince anche l'MTV Awards 1995 come miglior canzone dell'anno.

Dopo un trionfale tour mondiale che include anche una partecipazione al programma MTV Unplugged, The Cranberries tornano in studio per incidere il successivo album To The Faithful Departed, che esce nel 1996. La pressione crescente da parte dei discografici, la notorietà mondiale che è caduta loro addosso improvvisamente, rendono i componenti della band piuttosto confusi. L'aria pesante che si respira nel gruppo viene trasportata anche nel nuovo disco, il quale, probabilmente anche per la produzione di Bruce Fairbairn, è assai più cupo del precedente. Le tensioni accumulate all'interno del quartetto, sopite durante la realizzazione e la promozione di To The Faithful Departed, esplodono in tutta la loro forza durante la tournée del 1996. Tour che viene sospeso più volte prima di essere definitivamente interrotto a causa delle condizioni di salute della cantante Dolores O'Riordan. Dopo un lungo periodo di pausa dalle scene, il gruppo si ripresenta in pubblico nel corso della cerimonia per la consegna dei premi Nobel a Stoccolma nel dicembre 1998. Sul palco The Cranberries presentano anche un loro nuovo brano, Promises, ovvero il primo singolo del CD, Bury the Hatchet, letteralmente seppellire l'ascia. Pur avendo lasciato alle spalle litigi e divergenze, The Cranberries non riescono a bissare i risultati ottenuti con i primi album.

Nel 2001 The Cranberries pubblicano quello che a tutt'oggi è il loro ultimo album di studio, Wake Up and Smell the Coffee. Già durante la promozione di questo CD, le voci di un possibile scioglimento della band si fanno sempre più insistenti, anche per le dichiarazioni della cantante Dolores O'Riordan, che si dice alla ricerca di nuovi stimoli sonori e nuove strade musicali. Dopo la pubblicazione della raccolta di successi Stars The Best Of 1992-2002 e gli ultimi concerti come supporter dei Rolling Stones, che il 10 giugno del 2003 vedono i Cranberries suonare anche allo stadio di San Siro di Milano, Dolores e compagni annunciano ufficialmente la scelta del gruppo di prendersi un periodo di pausa per dedicarsi ad altri progetti. Dolores O'Riordan, messa da parte la band, debutta come solista nel maggio 2007 con l'album Are You Listening, un disco che ottiene un buon successo grazie a singoli come Ordinary Day e When We Were Young. Nel 2007 la cantante irlandese duetta anche con i Negramaro nel brano Senza Fiato. Noe Logan nel 2005 ha pubblicato l'album Mono Band, che vede la collaborazione con artisti quali la cantante svedese Alexandra Amnede o Angie Hart.

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.

0: 967-2445.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
2: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
3: Negrita.
2: Arezzo, anni 80. Un gruppo di ragazzini con la passione per la musica rock e blues trascorre i pomeriggi a provare canzoni celebri. Sono il cantante Paolo Pau Bruni, nato ad Arezzo il 2 giugno 1967, e il chitarrista Enrico Drigo Salvi, nato ad Arezzo il 6 maggio 1969, e il chitarrista Cesare Mac Petricic, nato a Monza il 17 gennaio 1969. Tra i componenti della band, che all'inizio decide di chiamarsi Gli Inudibili, c'è molto feeling, e tra una cover e l'altra nascono le prime composizioni inedite. Il progetto riscuote un certo successo a livello locale e nel 1991 il gruppo decide di realizzare due demo tape, Qui fa presto sera e Zingara della notte. Le radio e i produttori di circuito underground, ai quali i Negrita si rivolgono, fanno orecchi da mercante. A parte qualche concerto in club e rassegne provinciali, la band aretina non combina null'altro. La svolta arriva nel 1992 con l'ingresso in formazione del bassista Franco Franchi Licausi e l'incontro con il produttore Fabrizio Barbacci, che li mette sotto contratto con la Blackout Polygram e propone alla batteria Roberto Zama Zamagni, nato a Rimini il 31 dicembre 1967. L'esperienza degli Inudibili ormai è conclusa e cambia anche il nome dell'ensemble. Gli Inudibili diventano i Negrita, da un celebre pezzo dei Rolling Stones e i Negrita. Trascorrono ancora due anni e poi, nel 1994, il quintetto debutta con il singolo Cambio e l'album autointitolato.
4: E tengo il

Il 1994 è un anno importante per i Negrita. Escono i nuovi singoli Rumore e Lontani dal mondo. Mentre la band si prepara a un lungo tour attraverso l'Italia, avviene l'incontro con Ligabue. Con lui la band collabora nella canzone L'han detto anche gli Stones, contenuta nell'album del Liga A che ora è la fine del mondo. Pochi mesi e nel 1995 esce il secondo mini album dei Negrita, Paradisi per illusi, che contiene 6 brani più una ghost track. Il tour prosegue, insieme all'uscita dei singoli Oltre il confine e Io sono. Paradisi per illusi supera le 60.000 copie. Il 1996 è per Pau e soci un anno sabbatico. Nel mese di giugno la band prende in affitto una casa colonica nei pressi di Capolona, in provincia di Arezzo, e inizia un intenso lavoro di preproduzione dei brani del nuovo album che viene registrato al Village Studio di New Orleans, Louisiana, USA, nel mese di settembre. Nel febbraio 1997, preceduto dal singolo

0: In un mare di noia esce XXX e inizia l'omonimo tour che durerà 6 mesi. Oltre ai club, i Negrita suonano anche negli stadi, come supporter di Ligabue. Altri singoli di successo sono Sex, Ho imparato a sognare e A modo mio. Tutti i videoclip sono inseriti nella videocassetta XXX che contiene tutte le fasi di lavorazione del disco. L'album XXX vende oltre 80.000 copie e il brano Ho imparato a sognare viene inserito nella colonna sonora del film Tre uomini e una gamba del trio Aldo, Giovanni e Giacomo.
1: Ho

Nel 1998, terminato l'XXX Tour, il gruppo decide di prendersi una pausa e creare l'Hollywood Garage a Capolona, una sorta di factory dove registrano la colonna sonora del film Così è la vita di Aldo, Giovanni e Giacomo. A dicembre, in occasione della presentazione del film, esce il singolo Mamma Mae, brano presente nel film e apripista dell'album Reset, in uscita a gennaio 1999. Reset, disco che guarda a sonorità elettroniche, vende 100.000 copie, grazie a brani come In ogni atomo, Fragile e Hollywood. Il tour relativo ottiene un grande successo ovunque e si conclude nel luglio 2000 con la partecipazione al festival Arezzo Wave. Per avere un nuovo disco dei Negrita bisogna attendere settembre 2001, quando esce il singolo Bambole, primo estratto del quinto album Radio Zombie. Radio Zombie viene accolto con entusiasmo anche in versione live da oltre 200.000 spettatori. La tournée si conclude il 27 settembre 2002 al Fillmore di Cortemaggiore, Piacenza, dove viene girato il DVD del concerto che sarà pubblicato ad aprile 2003 con il titolo di Viaggio Stereo. Mama.

Il 4 marzo 2003 esce il primo Best of Ehi Negrita, album che contiene la sanremese Tonight. Ad aprile inizia l'Ehi Negrita Tour, che a giugno subisce un'interruzione perché il batterista Zama decide di abbandonare la band per problemi personali. Il terzo inedito di Ehi Negrita, Magnolia, sarà il tormentone dell'estate. In giro tra Sud America e Spagna, nei mesi seguenti, i Negrita scrivono nuove canzoni. Il 17 dicembre 2004 esce Sale, brano dalle forti influenze latine, che costituisce il primo assaggio del nuovo album L'uomo sogna di volare. Questo album contiene canzoni di successo, come Greta e Destinati a perdersi. Per la registrazione del nuovo CD, alla batteria c'è Chris Dalla Pellegrina, ex Extrema. Mentre prosegue l'interminabile L'uomo sogna di volare tour, a marzo 2006 il gruppo partecipa al progetto Rezophonic di Marco Riso e a novembre 2006 pubblica il film documentario Verso Sud. I Negrita si prendono una nuova pausa, durante la quale Drigo debutta come scrittore e Pau e Mac riprendono il progetto della Zona Bastarda, un DJ set rock.

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
3: 2019
2: e Fantastica suonava
3: Don't Start Now, Dua Lipa.

0: Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni su Fantastica. All Stars, i più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
7: Black Eyed Peas.
8: Si può essere pacifisti e fare rap? Sì, e a dimostrarlo sono i Black Eyed Peas, gruppo hip hop della California, nato attorno alla crew Atban Clan, acronimo di A Tribe Behind the Nation, fondata sui banchi di scuola dei liceali Will.i.am e Apple Dap. Messi sotto contratto nel 1992 dalla Ruthless Record del rapper Eazy-E, i due non riescono a pubblicare alcunché perché i loro pezzi non sono in linea con la filosofia gangsta prediletta dall'etichetta. Decisi a fare di testa loro, nel 1995 il duo inizia a collaborare con il rapper Tabu e nel giro di pochi mesi ingaggia anche la cantante Kim Hill e assume il nome di Black Eyed Peas. 3 anni di concerti nella zona di Los Angeles e il 30 giugno 1998 il gruppo pubblica il primo debut album intitolato Behind the Front, da cui vengono estratti i singoli Falling Up, K-Dices, Joints and Jam e Karma. Ancora 2 anni e i Black Eyed Peas realizzano il secondo CD, Bridging the Gap, che vede come ospite anche Macy Gray. Dopo questo lavoro Kim Hill lascia e viene sostituita da Fergie. Il primo disco della nuova lineup è Elephant, che tra gli altri contiene anche il singolo Shut Up.

Elefunk, che esce il 24 giugno 2003, oltre a essere il primo album con Fergie, è anche il primo realizzato come The Black Eyed Peas. Per questo album, la band decide di virare verso sonorità pop, come dimostrano Where is the Love, realizzato in collaborazione con Justin Timberlake, o Hey Mama, canzone usata sia nella pubblicità dell'iPod, sia nella pellicola Garfield il film. A confermare The Black Eyed Peas tra i più amati gruppi dell'intero pianeta, nel 2004 è Let's Get It Started, quarto e ultimo singolo estratto da Elefunk, che viene utilizzato per gli NBA playoffs e in vari film come La bottega del barbiere 2, White Chicks e American Trip. Let's Get It Started, nel 2005, viene insignito anche di un Grammy Award come Best Rap Performance.

Nel 2005 The Black Eyed Peas partecipano al disco tributo a John Lennon, che li vede assieme ad Avril Lavigne e i Duran Duran raccogliere fondi per Amnesty International e pubblicano il loro quarto album, Monkey Business, un disco che contiene Don't Fuck With My Heart, Don't Lie e My Humps. Traccia quest'ultima che diventa un vero tormentone nel vecchio continente, grazie anche al testo piccante. Il brano, inoltre, viene utilizzato dalla Pepsi per il suo nuovo spot e nei film Missione Tata, Quel nano è infame, Cars motori ruggenti e Garfield 2. Sempre nell'estate 2005, Will.i.am e Apple Depp, Tabù e Fergie duettano con il cantante brasiliano Sergio Mendes nel singolo Mas Que Nada. Nel 2006, quando la band chiude il tour mondiale a Rio de Janeiro, viene accolta da una platea di 1 milione di persone che cantano e ballano il celebre brano.

Dopo Monkey Business, The Black Eyed Peas si prendono una piccola pausa. Will.i.am e Fergie incidono album solisti. Il ritorno della band avviene 3 anni dopo, nel 2009, con The E&D. Un successo clamoroso grazie a Boom Boom Pow, che svetta al primo posto della Billboard Hot 100 per 12 settimane e resta in classifica per più di un anno. E al successivo singolo I Got a Feeling, numero 1 per 13 settimane e presente nella chart per quasi 2 anni. Il 10 giugno 2010 i Black Eyed Peas partecipano al concerto di apertura dei mondiali di calcio in Sudafrica, esibendosi accanto a Shakira e Alicia Keys. A novembre la band dà alle stampe The Beginning, che viene presentato come la continuazione del precedente lavoro di E&D. Tra i brani, The Time Dirty Beat, che campiona il celebre brano I Had the Time of My Life e Don't Stop the Party. Nel giugno 2010 inizia il tour che porta la formazione in Europa e in America e che prelude a una nuova pausa, durante la quale Fergie e soci si dedicano alle loro carriere soliste e alla loro vita privata.

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Ciao, sono Mietta e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace?
0: Fantastica! Fantastica!

0: Ciao, sono Mr. Rain e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace.
1: Time. Sono le 7 in punto.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
6: Fantastica.

0: anche la prossima è la tua canzone preferita.
1: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
2: Vasco Rossi.
1: Vasco Rossi, o meglio il Vasco o il Blasco, nasce a Zocca, un paese situato tra Modena e Bologna, il 7 febbraio 1952. Il nome Vasco viene scelto dal padre Giovanni Carlo, che lavora come camionista in omaggio a un compagno di prigionia in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale. Fin da bambino, su decisione della madre novella, casalinga e grande appassionata di musica, viene iscritto a scuola di canto e a 14 anni entra a far parte del gruppo musicale I Killer, nome successivamente trasformato in Little Boys. Studente dell'Istituto Tecnico per Ragionieri di Bologna, nel 1972 il giovane Vasco comincia a interessarsi al teatro. Dopo il diploma si iscrive alla facoltà di pedagogia a Bologna, ma poco tempo dopo decide di mollare l'università e si mette a lavorare come DJ in una discoteca del capoluogo, il Punto Club. Sono gli anni delle prime radio libere e con alcuni amici, tra i quali Maurizio Solieri e Massimo Riva, Vasco fonda Punto Radio, emittente attorno alla quale gravitano artisti come Gaetano Curreri, degli Stadio. Proprio su incitamento del leader degli Stadio, nel 1977, Vasco Rossi incide il suo primo 45 giri, Jenny e Pazza, Silvia, per l'etichetta Borgatti Music, e nel giro di qualche mese registra il primo album, Ma cosa vuoi che sia una canzone, che verrà pubblicato nel 1978 e venduto solo in Emilia-Romagna. Nel 1979 esce il suo secondo album, Non siamo mica gli americani. Entrambi i 33 giri hanno una diffusione molto limitata, nonostante in Non siamo mica gli americani sia contenuta anche Alba Chiara, brano che ha fatto la storia della musica d'autore italiana. Intanto Vasco Rossi comincia ad attirare l'attenzione degli addetti ai lavori. Carlo Massarini lo vuole come ospite nel suo programma TV Disco Ring, ma per il grande pubblico Vasco è ancora un illustre sconosciuto.
3: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole, sei chiara come un'alba,

Trascorrono ancora 2 anni e Vasco Rossi pubblica l'album Colpa d'Alfredo. Proprio a causa della canzone che dà il titolo alla raccolta, il Blasco incorre nelle maglie della censura. Le radio non passano il pezzo perché, secondo i direttori artistici, contiene termini ritenuti offensivi. Nonostante la censura, Vasco Rossi appare come ospite al programma TV Domenica In, dove canta dal vivo Sensazioni forti. L'esibizione, proposta nel programma Nazional Popolare per eccellenza, viene criticata aspramente dal giornalista del settimanale Oggi, Nantas Salvalaggio, che contesta Mamma Rai per aver dato spazio ad un artista ebete, cattivo e drogato. Il rocker e il suo staff protestano. In realtà, Salvalaggio offre a Vasco Rossi su un piatto d'argento un lancio pubblicitario senza paragoni. L'Italia si è accorta di Vasco Rossi. I conservatori lo denigrano, mentre folle di giovani lo adorano. L'anno dopo esce Siamo solo noi. La canzone che dà il titolo all'album diventa l'inno riconosciuto di un'intera generazione. Il Blasco è ormai un caso per media e discografici quando arriva a Sanremo nel 1982. Sul palco dell'Ariston, il rocker di Zocca canta Vado al massimo, brano che arriverà ultimo nella classifica della manifestazione. La

0: Performance di Vasco Rossi però lascia il segno. Il cantautore lascia il palco con il microfono nella tasca della giacca ancora collegato col filo all'amplificatore e cade, creando il panico tra il pubblico in sala e tra i conduttori del festival. Alla fine di Sanremo esce l'album Vado al Massimo, che con le sue 16 settimane di permanenza nella classifica dei dischi più venduti in Italia dimostra che Vasco Rossi ha fatto breccia anche tra il grande pubblico. L'anno successivo Vasco Rossi torna a Sanremo con Vita Spericolata. La canzone si classifica penultima, ma Vasco Rossi è ormai una celebrità. L'album Bollicine consacra definitivamente Vasco a icona del rock italiano. Il Blasco è unico, riesce a restare un ribelle credibile mentre i suoi dischi svettano nelle hit parade. L'ironica Bollicine vince il Festival Bar 83 e il tour per promuovere l'album è un trionfo.
1: Voglio la vita

0: Vasco Rossi non fa mistero della sua vita spericolata. Mamma Novella confessa a un settimanale rosa la sua paura che il figlio si droghi davvero e il 20 aprile del 1984 i carabinieri fermano il cantautore in una discoteca nei pressi di Bologna. Perquisito il capannone di Casalecchio, dove abita con gli altri della band, Vasco viene trovato in possesso di cocaina, quindi viene arrestato e detenuto per 22 giorni nel carcere di Rocca Costanza a Pesaro. Il 12 maggio ottiene la libertà provvisoria. Intanto il suo primo live, va bene così, è già disco di platino. Nel 1985 esce Cosa succede in città, album all'indomani del quale Vasco Rossi diventa padre per la prima volta e si ritira dalle scene per 2 anni. Il ritorno nel 1987 è leggendario. Dopo il CD C'è chi dice no, a Vasco Rossi non bastano più i palazzetti per i suoi mitici show e comincia l'epoca degli stadi. Ancora 2 anni e nel 1989 Vasco Rossi pubblica Liberi Liberi, il primo disco realizzato senza il supporto del produttore Guido Elmi e della Steve Rogers Band. Nonostante l'assenza di Massimo Riva, Maurizio Solieri e gli altri della Combricola, il Liberi Liberi Tour è l'ennesimo successo, testimoniato anche dal CD live Fronte del Palco che esce nel 1990.
1: Cosa facciamo, stiamo

0: anni di attesa e una seconda paternità. E nel 1993 Vasco Rossi torna con un album di inediti, Gli Spari Sopra, con il quale vince 10 dischi di platino. Altri 3 anni ed esce Nessun pericolo per te, che contiene Gli angeli, dedicata all'amico scomparso Maurizio Lolli. Il video, una produzione da 600 milioni di lire, viene diretto da Roman Polanski. Il 2001 è l'anno di Stupido Hotel, un successo di critica e pubblico come il successivo Buoni o Cattivi del 2004. Nel 2005 ritorna a Sanremo come ospite per la serata finale. Stavolta il pubblico lo accoglie con entusiasmo e Vasco risponde cantando l'introduzione di Vita Spericolata e la hit Un Senso. Il 12 maggio 2005 lo IULM di Milano conferisce al rocker la laurea honoris causa in Scienze della Comunicazione. Parco di nuove uscite, nel 2007 Vasco Rossi pubblica il mini CD Vasco Extended Play, che include Basta Poco e La Compagnia, pezzo portato a successo da Lucio Battisti.
1: Basta poco a fare impressione.

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.

0: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
1: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
2: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2019
0: e Fantastica suonava
1: Se piovesse il tuo nome, Elisa.
2: Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste.

0: le canzoni giuste, forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: Prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
2: Ciao, sono Giuliano Negramaro e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
3: Radio Fantastica. Radio Fantastica. La radio in 100 canzoni.

0: fuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
6: Finalmente anche in Italia
7: B52 Energy Drink.
6: Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Fantastica! L'estate!

0: Ciao, sono Gabri Ponte, questa è Fantastica e come l'accendi ti piace.
1: Fantastica! Time. Sono le 8 in punto.
2: Fantastica News. Alla vigilia del summit NATO di domani in Turchia, Trump di nuovo all'attacco di Giorgia Meloni. Laura Supino.
3: Da Trump arriva una nuova provocazione contro Giorgia Meloni. Un meme pubblicato sul suo social Truth ritrae una sua foto con la presidente del Consiglio italiana che lo guarda amichevolmente, accompagnata dalla didascalia. Serve un ordine restrittivo. La linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. L'attacco a Meloni arriva peraltro alla vigilia del vertice NATO di domani in Turchia, dove i due dovranno sedere allo stesso tavolo, anche se non sono previsti bilaterali. Ma non sarà l'unico motivo di tensione di un vertice molto complesso. Nei giorni scorsi Trump è tornato ad attaccare più volte i partner della NATO per l'asserita sproporzione nelle risorse economiche impiegate dagli USA rispetto agli alleati, a definire inutile l'alleanza. Meloni si prepara a confermare l'impegno italiano a portare la spesa militare dall'attuale 2,7 al 5% del PIL entro il 2035, con un incremento dello 0,55%, forse già entro il 2028. Crisi iraniana e ucraina, gli altri temi sul tavolo, previsto un bilaterale Trump-Zelensky. Il presidente USA sabato scorso ha avuto un lungo colloquio con Putin e si dice deciso a rilanciare le trattative di pace.
2: Nella notte massiccio raid russo su Kiev, 8 morti. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina.

0: Ucraina, sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. Ultimo giorno di funerali oggi a Teheran per l'addio alla guida suprema Ali Khamenei, ucciso da un attacco israelo-americano nello scorso febbraio. Milioni le persone accorse nella capitale iraniana. Le esequie proseguiranno per altri 3 giorni in diverse città. La cronaca ha previsto per stamani l'interrogatorio del 22enne che sabato a Milano ha aggredito a coltellate un 55enne che usciva da un bar. Subito dopo l'arresto avrebbe detto agli agenti che lo hanno fermato: «Mi sono divertito, sono pronto a rifarlo». Charles Leclerc ritrova la vittoria e fa impazzire la Ferrari. Il pilota monegasco ha conquistato il Gran Premio di Gran Bretagna davanti alla Mercedes di George Russell e all'altra rossa del compagno di squadra Lewis Hamilton. Gara amara invece per il leader del mondiale Kimi Antonelli, tradito da un problema tecnico alla sua Mercedes. Sinner liquida in 3-7 il giapponese Mochizuki, si qualifica ai quarti di finale di Wimbledon. Ai mondiali la Norvegia elimina il Brasile battuto 2-1 e conquista i quarti di finale. Così anche l'Inghilterra che batte 3-2 il Messico. Gli inglesi troveranno ai quarti proprio la Norvegia. È tutto, a più tardi.
1: Fantastica News. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
7: Fantastica.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: 100 dischi, 100 giri.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2016 e Fantastica suonava Lost on You, LP.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Paola.
2: Ciao, sono Chiara.
1: E questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
3: Le 100 canzoni per la

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
8: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in

0: Chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Orietta Berti e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 9:01.
2: Fantastica News.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuova provocazione di Donald Trump contro Giorgia Meloni, pubblicato sul suo social Truth, un meme che lo ritrae con la premier italiana accompagnato dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Nessuna replica per ora dal governo italiano. Il caso esplode alla vigilia del complesso vertice NATO di domani in Turchia, dove i due leader siederanno allo stesso tavolo senza bilaterali in programma. Nelle ultime ore Trump ha ribadito i suoi attacchi agli alleati per il loro scarso apporto finanziario alla NATO rispetto agli USA. Dal canto suo Meloni confermerà l'impegno dell'Italia a portare la spesa per la difesa al 5% del PIL entro il 2035. Altra incognita, la possibile rinnovata richiesta di Trump per la sovranità sulla Groenlandia. Tra i temi caldi sul tavolo in Turchia, anche la crisi iraniana e soprattutto il conflitto in Ucraina, previsto un bilaterale Trump-Zelensky. E in Ucraina la guerra torna a infiammarsi. All'1:30 di notte 10 esplosioni a Kiev hanno provocato fiamme e macerie dove sono rimaste intrappolate molte persone, almeno 10 morti, una cinquantina i feriti. Anche stamane l'invito delle autorità alla popolazione della capitale a proteggersi nei tunnel della metro. E poi in tutta l'Ucraina almeno 20 missili balistici russi, in particolare su Odessa e Kherson. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. A Teheran, folla immensa per l'ultimo omaggio ad Ali Khamenei, la guida suprema dell'Iran ucciso a fine febbraio nel primo attacco congiunto di Israele e USA. Dagli altoparlanti slogan contro Trump, gli USA e Israele. Le esequie proseguiranno per altri giorni spostandosi in diverse città sante sciite in Iran e in Iraq. La Formula 1, Charles Leclerc ritrova la vittoria e fa impazzire la Ferrari. Il pilota monegasco ha conquistato il Gran Premio di Gran Bretagna conducendo una gara perfetta e tagliando il traguardo davanti alla Mercedes di George Russell e all'altra rossa del compagno di squadra Lewis Hamilton. Gara amara invece per il leader del mondiale Kimi Antonelli. È tutto per ora, a più tardi.
2: Fantastica News.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero!
8: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
11: Fantastica.

Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica. Fantastica. È fantastica come l'accendi, ti piace.

0: Attenzione, questo è uno spot senza asterischi. E da Outlet Cars funziona così anche con le vetture. Zero sorprese, zero vincoli. Solo prezzi chiari per aiutarti a scegliere la tua prossima auto con serenità. Visita outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars, nel nostro usato non c'è posto per gli asterischi.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Fantastica. La radio in 100 canzoni. Come l'accendi? Ti piace?

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2017 e Fantastica suonava
1: All Friends, Jasmine Thompson.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Francesca Michelin e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace?
2: Fantastica! Fantastica! 100 dischi per l'estate.

0: mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.

0: Bassano. Denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito. Prenota la tua visita. Dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao a tutte, ciao a tutti. Sono Piero Pelù e questa è fantastica. Come l'accendi? Ti piace? Fantastica.
1: Time. Sono le 9:58 minuti.
2: Fantastica News.
3: Buongiorno da Laura Supino. Per l'Ucraina è stata ancora una notte di pesantissimi raid russi. Missili e droni sono piovuti su Kherson, Sumy, sulla regione di Kiev e sulla capitale, dove migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel delle metropolitane. Colpito un edificio residenziale con un bilancio provvisorio di 11 morti e una cinquantina di feriti. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO, che deve discutere proprio del sostegno all'Ucraina, previsto un bilaterale Zelensky-Trump con il tycoon deciso a rilanciare sulle trattative di pace dopo il lungo colloquio avuto sabato scorso con Putin. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata sul suo social Truth una foto con la Presidente del Consiglio italiana accompagnata dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Sconcerto filtra da Palazzo Chigi, ma la linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. Disagi per i collegamenti ferroviari e Italia dell'alta velocità divisa in due almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione programmato nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per i treni dell'alta velocità con aumento dei tempi di percorrenza. Le polemiche intorno a Trump irrompono anche ai mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, suo amico e sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale USA, Balogun. La squalifica è stata effettivamente ritirata. L'attaccante sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio, che minaccia ricorsi. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Fantastica News.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
9: Devi arredare il tuo giardino?
10: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
9: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
10: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi,
9: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
12: Fantastica.

Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica. Fantastica. 100 dischi per l'estate.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Attenzione, questo è uno spot senza asterischi. E da Outlet Cars funziona così anche con le vetture. Zero sorprese, zero vincoli. Solo prezzi chiari per aiutarti a scegliere la tua prossima auto con serenità. Visita outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars, nel nostro usato non c'è posto per gli asterischi.
0: Per la tua pubblicità, Fast

0: fantastica storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2019.
0: E fantastica suonava
1: Pensare male, The Colors.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao da Tommaso, alias Piotta, questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
2: Fantastica. Fantastica.
3: L'estate più bella che c'è.
4: No matter what, no matter what, you got.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina deghi.it.
9: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi devi solo cliccare.
9: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
11: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
13: Attenzione, questo è uno spot senza asterischi. E da Outlet Cars funziona così anche con le vetture. Zero sorprese, zero vincoli. Solo prezzi chiari per aiutarti a scegliere la tua prossima auto con serenità. Visita outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars, nel nostro usato non c'è posto per gli asterischi.
14: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011.

0: come l'accendi ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 10 e 58 minuti.
2: Fantastica News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Molte donne combattono per anni contro l'acne, la comparsa di peli in eccesso o una stanchezza cronica che rende impossibile perdere peso, senza sapere che la causa ha invece un nome preciso: sindrome dell'ovaio policistico, anche se ora la comunità scientifica ha deciso di cambiare il nome in sindrome ovarica poliendocrino metabolica, per spiegare che sono tanti i fattori in questione. Ecco perché si dovrebbe essere curati da una nutrizionista, un nutrizionista naturalmente, endocrinologo e anche un ginecologo. Il termine sindrome indica una combinazione complessa di segni e sintomi che richiede una visione d'insieme, spiega infatti il dottor Roberto Lanzi, che è endocrinologo primario del Day Hospital di medicina interna e specialistica dell'ospedale San Raffaele di Milano. Un approccio frammentato rischia di curare solo un sintomo, ignorando la causa profonda. Allora, vediamo un po'. Il motore della sindrome dell'ovaio policistico è una produzione anomala di androgeni, che sapete essere gli ormoni maschili, che se presenti in quantità eccessiva nel corpo femminile provocano l'acne persistente refrattaria alle creme tradizionali, il diradamento dei capelli con l'alopecia androgenetica, la mancata ovulazione e cicli completamente irregolari. La genetica gioca un ruolo chiave, ma non è una condanna. Su questa predisposizione agiscono fattori ambientali, fin dalla vita uterina, esposizione prenatale ad androgeni alti, basso peso alla nascita o legati allo stile di vita. Questo spiega perché la sindrome dell'ovaio policistico sia incredibilmente eterogenea. Esistono pazienti in forte sovrappeso e pazienti magrissime. Allora, il fulcro metabolico della sindrome, presente anche nelle donne normopeso, è l'insulinoresistenza. In questa condizione le cellule non riescono a utilizzare correttamente il glucosio, costringendo il pancreas a produrre quantità massicce di insulina. Questo eccesso di ormone attiva un circolo vizioso pericoloso. 1. Stimola direttamente l'ovaio a produrre ancora più androgeni. 2. Favorisce l'accumulo di grasso viscerale, quello sull'addome per intenderci. 3. Blocca il dimagrimento, rendendo inutile il semplice calcolo calorico. 4. Aumenta il rischio a lungo termine di sviluppare diabete di tipo 2 e problemi cardiovascolari. Per questo la diagnosi deve essere rigorosa e di esclusione. Prima di confermare la sindrome dell'ovaio policistico, tramite i criteri di Rotterdam aggiornati, l'endocrinologo deve escludere alterazioni alla prolattina, stress ipotalamico o iperplasia surrenalica. Allora, è molto importante questo discorso, perché se vedete che soprattutto magari vostra figlia adolescente ha un'acne persistente, ha cicli irregolari, non riesce a dimagrire, anche se ci prova, anche se fa attività fisica, anche se fa un'alimentazione corretta, occorre appunto andare nei centri specialisti, perché è lì che ci sono le tre figure chiave, come vi dicevo prima, l'endocrinologo, il ginecologo e il nutrizionista, che potranno finalmente aiutarla ad avere una terapia corretta e a tornare ad avere una eccellente qualità della vita. Grazie per essere stati con noi.
2: Fantastica News.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città.
11: A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
12: Fantastica.

0: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
1: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Le 100 canzoni per le

100 canzoni. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2019
0: e Fantastica suonava
1: Stupida Allegria, Emma.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, siamo i ricchi e poveri.
2: Questa è Fantastica. Quando l'accendi, ti piace!

0: Bam bam, bambina.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
11: Devi scegliere, cliccare...
10: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provarti.
10: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.

0: Bassano. Denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito. Prenota la tua visita. Dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
2: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Sara e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace. Fantastica.
1: Time. È mezzogiorno e un minuto.
2: Fantastica News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Ucraina sotto i missili e i droni russi, molte città colpite da Odessa a Kharkiv, ma soprattutto Kiev, uno degli attacchi russi più pesanti dall'inizio del conflitto. Nella capitale 14 morti e 76 feriti, colpiti decine di edifici, anche residenziali. Migliaia di abitanti hanno passato ore nei tunnel della metropolitana. Appello di Zelensky: abbiamo bisogno di missili intercettori per difenderci da questi attacchi, ha detto poco fa il leader ucraino, che auspica che il vertice NATO di domani in Turchia prenda decisioni incisive per difendere l'Ucraina. Vertice ad Ankara che si apre fra poche ore tra tensioni sociali, con migliaia di turchi che protestano contro il vertice e molti arresti anche in via preventiva da parte della polizia turca, e tensioni tra gli alleati. A innescarle quasi sempre è solo Donald Trump, che da giorni batte il tasto della scarsità dell'apporto finanziario dato dai paesi europei alla NATO rispetto agli oltre 900 miliardi di dollari che, dice Trump, sono spesi ogni anno dagli USA. E ad alimentare nuove tensioni il meme notturno postato da Trump con tanto di foto, con una nuova frecciata a Giorgia Meloni. Serve un ordine restrittivo, si legge nella didascalia alla foto. Un uomo di 36 anni di nazionalità straniera è morto stamani in ospedale a Savona dopo essere stato accoltellato nel pomeriggio di ieri mentre era al mare sulla spiaggia del Prolungamento. L'aggressione è avvenuta in pieno giorno davanti a numerosi bagnanti. L'accoltellatore si è dato alla fuga ed è ricercato. Si ignora il movente dell'omicidio. Tempi di percorrenza più lunghi anche di 2 o 3 ore per i viaggiatori delle linee ad alta velocità che passano per Firenze, dove da ieri sera sono iniziati i lavori per la sostituzione di un ponte ferroviario. Sospeso il traffico nel nodo fiorentino, l'interruzione viene bypassata con bus sostitutivi. Più forti disagi per i collegamenti regionali e locali. I lavori, che stanno dividendo in due i collegamenti ferroviari nazionali, si protrarranno almeno fino a venerdì. Tennis, aspettando il ritorno in campo domani di Jannik Sinner, opposto nei quarti al tedesco Struff, oggi alla ribalta di Wimbledon Flavio Cobolli, che alle 14 negli ottavi incrocia l'australiano Deminaur, mentre tra le donne alle 14.30 Jasmine Paolini affronta la filippina Eala. È tutto, a più tardi.
1: Fantastica News.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2019
0: e Fantastica suonava
1: Margherita, Elodie,

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Shade, questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Fantastica! Le 100 canzoni più gettonate.
4: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
5: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
6: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Ivana Spagna e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica!
1: Time. Sono le 13:01.
2: Fantastica News.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Ucraina sotto i missili e i droni russi, molte città colpite da Odessa a Kharkiv, ma soprattutto Kiev, uno degli attacchi russi più pesanti dall'inizio del conflitto. Nella capitale 14 morti e 76 feriti, colpiti decine di edifici, anche residenziali. Migliaia di abitanti hanno passato ore nei tunnel della metropolitana. Appello di Zelensky: abbiamo bisogno di missili intercettori per difenderci da questi attacchi, ha detto poco fa il leader ucraino, che auspica che il vertice NATO di domani in Turchia prenda decisioni incisive per difendere l'Ucraina. Vertice ad Ankara che si apre fra poche ore tra tensioni sociali, con migliaia di turchi che protestano contro il vertice e molti arresti anche in via preventiva da parte della polizia turca, e tensioni tra gli alleati. A innescarle quasi sempre è solo Donald Trump, che da giorni batte il tasto della scarsità dell'apporto finanziario dato dai paesi europei alla NATO rispetto agli oltre 900 miliardi di dollari che, dice Trump, sono spesi ogni anno dagli USA. E ad alimentare nuove tensioni il meme notturno postato da Trump con tanto di foto, con una nuova frecciata a Giorgia Meloni. Serve un ordine restrittivo, si legge nella didascalia alla foto. Un uomo di 36 anni di nazionalità straniera è morto stamani in ospedale a Savona dopo essere stato accoltellato nel pomeriggio di ieri mentre era al mare sulla spiaggia del Prolungamento. L'aggressione è avvenuta in pieno giorno davanti a numerosi bagnanti. L'accoltellatore si è dato alla fuga ed è ricercato. Si ignora il movente dell'omicidio. Tempi di percorrenza più lunghi anche di 2 o 3 ore per i viaggiatori delle linee ad alta velocità che passano per Firenze, dove da ieri sera sono iniziati i lavori per la sostituzione di un ponte ferroviario. Sospeso il traffico nel nodo fiorentino, l'interruzione viene bypassata con bus sostitutivi. Più forti disagi per i collegamenti regionali e locali. I lavori, che stanno dividendo in due i collegamenti ferroviari nazionali, si protrarranno almeno fino a venerdì. Tennis, aspettando il ritorno in campo domani di Jannik Sinner, opposto nei quarti al tedesco Struff. Oggi alla ribalta di Wimbledon Flavio Cobolli, che alle 14 negli ottavi incrocia l'australiano Deminaur, mentre tra le donne alle 14:30 Jasmine Paolini affronta la filippina Eala. È tutto, a più tardi.
2: Fantastica News.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
5: Fantastica.

0: Just Yesterday. Ricorda le canzoni più belle.
1: Namaste.
0: Fantastica Just Yesterday.

0: Attenzione, questo è uno spot senza asterischi. E da Outlet Cars funziona così anche con le vetture. Zero sorprese, zero vincoli. Solo prezzi chiari per aiutarti a scegliere la tua prossima auto con serenità. Visita outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars, nel nostro usato non c'è posto per gli asterischi.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
1: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2020
0: e Fantastica suonava
1: Rain on Me, Lady Gaga.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Virginio e questa è Fantastica. Come la accendi, ti piace.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile.

0: Stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
2: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Federico Zampaglione di Tiro Mancino e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace. Ciao.
1: Time. Sono le 13 e 58 minuti.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
6: Fantastica.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
2: Come l'accendi ti piace? È fantastica!

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e questa è Fantastica. L'accendi, ti piace. Fantastica.
2: Un'estate in 100 canzoni.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittale subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.

0: Bassano. Denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. Dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Finalmente anche in Italia. B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Fantastica, come l'accendi? Ti piace?

0: time.
1: Ciao, sono Fiorella Mannoia e questa è Fantastica. Come la accendi, ti piace. Fantastica.
2: Time. Sono le 15 in punto.
3: Fantastica News.
4: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Ucraina sotto i missili e i droni russi, molte città colpite da Odessa a Kharkiv, ma soprattutto Kiev, uno degli attacchi russi più pesanti dall'inizio del conflitto. Nella capitale 14 morti e 76 feriti, colpiti decine di edifici, anche residenziali. Migliaia di abitanti hanno passato ore nei tunnel della metropolitana. Appello di Zelensky: abbiamo bisogno di missili intercettori per difenderci da questi attacchi, ha detto poco fa il leader ucraino, che auspica che il vertice NATO di domani in Turchia prenda decisioni incisive per difendere l'Ucraina. Vertice ad Ankara che si apre fra poche ore tra tensioni sociali, con migliaia di turchi che protestano contro il vertice e molti arresti anche in via preventiva da parte della polizia turca, e tensioni tra gli alleati. A innescarle quasi sempre è solo Donald Trump, che da giorni batte il tasto della scarsità dell'apporto finanziario dato dai paesi europei alla NATO rispetto agli oltre 900 miliardi di dollari che, dice Trump, sono spesi ogni anno dagli USA. E ad alimentare nuove tensioni il meme notturno postato da Trump con tanto di foto con una nuova frecciata a Giorgia Meloni. Serve un ordine restrittivo, si legge nella didascalia alla foto. Un uomo di 36 anni di nazionalità straniera è morto stamani in ospedale a Savona dopo essere stato accoltellato nel pomeriggio di ieri mentre era al mare sulla spiaggia del Prolungamento. L'aggressione è avvenuta in pieno giorno davanti a numerosi bagnanti. L'accoltellatore si è dato alla fuga.

0: ed è ricercato si ignora il movente dell'omicidio. Tempi di percorrenza più lunghi anche di 2 o 3 ore per i viaggiatori delle linee ad alta velocità che passano per Firenze, dove da ieri sera sono iniziati i lavori per la sostituzione di un ponte ferroviario. Sospeso il traffico nel nodo fiorentino, l'interruzione viene bypassata con bus sostitutivi. Più forti disagi per i collegamenti regionali e locali. I lavori, che stanno dividendo in due i collegamenti ferroviari nazionali, si protrarranno almeno fino a venerdì. Tennis, aspettando il ritorno in campo domani di Jannik Sinner, opposto nei quarti al tedesco Struff, oggi alla ribalta di Wimbledon Flavio Cobolli, che alle 14 negli ottavi incrocia l'australiano Deminaur, mentre tra le donne alle 14.30 Jasmine Paolini affronta la filippina Eala. È tutto, a più tardi.
1: Fantastica News. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
5: Fantastica.

Attenzione, questo è uno spot senza asterischi. E da Outlet Cars funziona così anche con le vetture. Zero sorprese, zero vincoli. Solo prezzi chiari per aiutarti a scegliere la tua prossima auto con serenità. Visita outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli,

0: Via Ferrero 6, Outlet Cars. Nel nostro usato non c'è posto per gli asterischi.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fantastica Storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2020
0: e Fantastica suonava
2: Watermelon Sugar, Harry Styles.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica.
2: Radio Fantastica.
3: Radio Fantastica.
2: Ogni giorno
3: la parte migliore della musica.
4: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Fantastico! Le 100 canzoni più gettonate.
4: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
5: Con la FD, firma la tua sicurezza, ora!
6: Finalmente anche in Italia,
7: B52 Energy Drink.
6: Energy Drink! Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: sun.
1: Ciao, sono Cristina Scuccia. Questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace. Fantastica.
2: Time. Sono le 16 in punto.
3: Fantastica News. Buon pomeriggio da Marco Mancini. La nuova escalation nel conflitto russo-ucraino irrompe alla vigilia del vertice NATO domani ad Ankara. Almeno 18 morti la notte scorsa nell'area di Kiev. La Russia ha lanciato 68 missili e 351 droni anche su edifici residenziali, denuncia il presidente Zelensky. Almeno 2 morti invece per i raid ucraini in territorio russo, colpite tra l'altro infrastrutture energetiche anche in Crimea. Da Mosca moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni all'Ucraina. A rendere incerti gli esiti del summit di domani in Turchia anche i nuovi strali di Donald Trump, nel mirino in particolare Meloni, per la quale scrive sul suo social personale serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, andiamo avanti con le relazioni politiche, ignorando qualche dichiarazione, spiega il ministro degli esteri Tajani. Non possiamo accettare attacchi o insulti da parte di capi di governo stranieri, ma ora Meloni scelga l'Europa, lo ha detto la leader Demes Line dopo l'ultimo affondo social di Trump contro la Premier. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Solidarietà alla Premier dei presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa. Sono attesi mercoledì gli ispettori del Ministero della Salute all'ospedale israelitico di Roma per far luce sul furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia del nosocomio. Nel corso dell'ispezione saranno ascoltati i vertici dell'ospedale. Dopo il furto il governo aveva

0: convocato una riunione d'emergenza a Palazzo Chigi presieduta dal sottosegretario Mantovano. Compromessa la credibilità del Mondiale, anche la UEFA si schiera contro la FIFA per la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun espulso contro la Bosnia. I media americani raccontano di una telefonata di Trump ad Infantino per cancellare la sanzione. Balogun, sospeso con la condizionale, potrà giocare regolarmente il match di stanotte contro il Belgio, che dal canto suo ha inoltrato ricorso. È tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Fantastica News.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
1: Fantastica! Le 100 canzoni più gettonate.
10: Fantastica!

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Finalmente anche in Italia
2: B52
1: Energy Drink.
2: Energy Drink
1: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers. La bevanda

0: dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2015 e Fantastica suonava Keep My Cool, Madcon.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Diodato e questa è Radio Fantastica. E si sa che come l'accendi ti piace. Fantastica.
2: Cento dischi, 100 giri.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
6: Attenzione, questo è uno spot senza asterischi. E da Outlet Cars funziona così anche con le vetture. Zero sorprese, zero vincoli. Solo prezzi chiari per aiutarti a scegliere la tua prossima auto con serenità. Visita outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars, nel nostro usato non c'è posto per gli asterischi.
7: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
8: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
7: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
8: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
9: La forza della qualità.
8: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono l'apostrofo Aura e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 17 in punto.
2: Fantastica News. Fantastica News.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
6: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
7: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
8: devi andare su deghi.it.
9: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
10: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
7: E poi devi cucinare per 16.
9: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
8: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare. Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
11: Fantastica.

0: ricorda le canzoni più belle.
1: Un nuovo amore quest'estate ci porterà. Partiti adesso,
0: Fantastica, Just Yesterday.

0: Your husband is coming.
1: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: fantastiche storie. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2017 e Fantastica suonava
1: Believer, Imagine Dragons.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Marco Masini, questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
2: Fantastica.
3: Fantastica.
2: La radio in 100 canzoni.
3: Come l'accendi ti piace?
4: Ed è un po' di

0: Fantastica. La prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite. Fantastica.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Deghi trovare il prezzo migliore?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Deghi scegliere, cliccare.
8: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
12: Attenzione, questo è uno spot senza asterischi. E da Outlet Cars funziona così anche con le vetture. Zero sorprese, zero vincoli. Solo prezzi chiari per aiutarti a scegliere la tua prossima auto con serenità. Visita outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars, nel nostro usato non c'è posto per gli asterischi.
13: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
14: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
13: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
14: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
15: La forza della qualità. Arredal Casa.
14: Corso Grosseto 241, Torino.
13: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao a tutti, sono Rocco Hunt e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace? Fantastica!
1: Time. Sono le 17 e 58 minuti.
2: Fantastica News.
3: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Sono giorni decisivi per il nuovo CT della Nazionale. A breve verrà comunicata la scelta ufficiale da parte della Federazione e l'attesa è tanta. La figura di Giovanni Malagò ha trovato molti riscontri tra gli addetti ai lavori, tra questi c'è anche Alessandro Moggi, che a margine dell'evento da lui organizzato a Forte dei Marmi per raccogliere fondi per l'ospedale Meyer di Firenze, ha espresso in maniera chiara il suo pensiero.
4: Malagò credo sia stata la scelta migliore, insomma, un uomo assolutamente illuminato, un uomo di sport ormai di una lunga data e con grandi risultati per il nostro paese, quindi senza dubbio una ripartenza importante per la federazione, per il calcio in senso assoluto. Per quanto riguarda la scelta del CT, insomma, non è semplice, però i nomi che si fanno, che sono, mi sembra, almeno per quello che si legge, che sono Conte e Maldini, diciamo, caschiamo comunque bene. Credo che quello che ha detto Malagò, quello che traspare sostanzialmente dalle dichiarazioni o dalle indiscrezioni di questi giorni, che la scelta del direttore tecnico sia primaria rispetto a quella dell'allenatore, e questo credo che sia un segnale di qualcosa che sta partendo nel modo giusto, quindi la scelta prima del dirigente e poi dell'allenatore, come si fa in tutti i club, perché poi alla fine la Nazionale è un club.
3: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Fantastica News.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Devi arredare il tuo giardino?
11: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
10: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
11: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
10: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
13: Fantastica.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Finalmente anche in Italia
2: B52
1: Energy Drink.
2: Energy Drink
1: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers. La bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
3: Fantastica! 100 dischi per l'estate.

0: fantastica storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2020.
0: E fantastica suonava...
2: Super classico, Ernia.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Tananai e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.

0: Bassano. Denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua

0: scelta vincente.
1: La forza della qualità.
0: Corso Grosseto 241, Torino.
2: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Fantastica!
5: L'estate più bella che c'è.
6: No matter what, you got it.

0: Ciao a tutti, sono Lola Pons e questa è Fantastica.
1: Fantastica News. Buonasera da Marco Mancini. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale americana, che sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio. Compromessa la credibilità del mondiale, denuncia l'UEFA, mentre il Belgio ha annunciato un ricorso urgente. Condanna a 5 anni e 4 mesi per Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. È stato riconosciuto colpevole dello stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale delle partenze al momento fino alle 20 di oggi, lo annuncia la società di gestione dell'aeroporto catanese. Chiusura di seduta, il leggero rialzo per la borsa di Milano. A fine seduta Piazza Affari guadagna circa un quarto di punto, spread BTP Bund stabile a quota 77. Tennis, Flavio Cobolli, numero 10 al mondo, vola ai quarti di finale di Wimbledon. L'azzurro ha sconfitto in 3-7 l'australiano Alex de Minaur 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. Ed è tutto, a più tardi.
2: Fantastica News.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
1: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
5: Fantastica.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2009 e Fantastica suonava Paparazzi, Lady Gaga,

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Aiello, questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
2: Radio Fantastica. La radio di 100 canzoni.

0: Skype.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare e

0: Cristallino e Storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Marco Carta e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
1: Fantastica! Time. Sono le 19 e 58 minuti.
2: Fantastica News.
3: Buonasera da Marco Mancini. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale americana, che sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio. Compromessa la credibilità del mondiale, denuncia l'UEFA, mentre il Belgio ha annunciato un ricorso urgente. Condanna a 5 anni e 4 mesi per Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. È stato riconosciuto colpevole dello stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpioni con la notte del 22 luglio 2022. Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale delle partenze al momento fino alle 20 di oggi, lo annuncia la società di gestione dell'aeroporto catanese. Chiusura di seduta, il leggero rialzo per la borsa di Milano. A fine seduta Piazza Affari guadagna circa un quarto di punto, spread BTP Bund stabile a quota 77. Tennis, Flavio Cobolli, numero 10 al mondo, vola ai quarti di finale di Wimbledon. L'azzurro ha sconfitto in 3-7 l'australiano Alex de Minaur 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. Ed è tutto, a più tardi.
2: Fantastica News.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah.

0: prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Fantastica.

Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica. Un'estate in 100 canzoni.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Fantastica, la prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

0: fantastica storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2015 e Fantastica suonava
1: Don't Worry My Tama Remix, Madcon.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: Oddio, quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.

0: Dottor Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.

0: Ciao, sono Alex Britti e questa è fantastica. Come l'accendi ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 21 e un minuto.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
4: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
5: Fantastica.

0: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2019
0: e Fantastica suonava
1: Soldi, Mahmood.
2: In periferia fa molto caldo, mamma.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Alfa e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
2: Fantastica. 100 canzoni per 1000 emozioni.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica, fantastica. Il meglio, il meglio. In 100 canzoni.

0: Ciao, sono Angelina Mango, questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
1: Fantastica! Time. Sono le 22 e un minuto.
2: Fantastica!

0: Just Yesterday. Ricorda le canzoni più belle.
1: Namaste.
0: Fantastica Just Yesterday.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
1: Fantastica. Salida del vuelo con destino a la

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2016 e Fantastica suonava...
1: You're not there, Lucas Graham.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Eletta Lamborghini e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace.

0: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Emma e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace?
1: Fantastica! Time. Sono le 23:01.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Fantastica. Come l'accendi? Ti piace?
4: No matter what, you got.

fantastica storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2007 e Fantastica suonava She's Madonna, Robbie Williams.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Mida e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
2: Fantastica! Fantastica! 100 dischi per l'estate.

0: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
1: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
0: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
1: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
2: La forza della qualità.
1: Corso Grosseto 241, Torino.
0: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: sun. Ciao, siamo i Gemelli Diversi e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace? Fantastica.
1: Time. È mezzanotte in punto.
2: Un'estate in 100 canzoni.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate. Fantastica, la prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao, sono Irene Grandi e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Radio Fantastica. La radio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Enjoy!
1: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.

0: domenica.
1: Ciao, sono Marcella Bella e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Ciao. Fantastica.
2: Time. È 1:58.
3: Come l'accendi, ti piace. È fantastica.